0: vera scena. So che questa la vita regna, so che con noi che sia la gloria si appena a scena. Sommo, so che quello che è scolito, sempre il nostro cuore giro. So che con quello sia la gloria si appena a scena.
1: Scena se non
0: regna, regna con vera scena. So che questa la vita regna.